0: andando verso la vittoria del Napoli. Porta aperta per tutta la vita.
1: Acute Alfa Radio e Gnauton de Gna.